0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
2: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: extra large.
1: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Torna questa sera alle 21 su Globo Vintage.
1: Questa è la storia

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Tanta, l'industria musicale è pronta per una rivoluzione digitale. Questa è la storia di un formato che per circa 30 anni ha rappresentato il modo migliore e più diffuso per ascoltare musica.
2: Sonino, Hatsumei no Oto. Mou kikimashita ka? Compacto Disc Player CDP GTS Shinhatsubai.
1: È il primo ottobre del 1982 quando Sony e Philips lanciano sul mercato giapponese il Compact Disc con il primo lettore della storia, il Sony CDP10. Sebbene il primo album ad essere stampato in CD è The Visitors degli ABBA, il primo ad essere immesso sul mercato è 52nd Street di Billy Joel.

0: HD portatile Philips. Alta fedeltà in libertà.
1: Nel 1988, quando i prezzi dei lettori diventano più accessibili, il compact disc rappresenta la maggior parte del mercato musicale, seppellendo musicassette e vinili. Già nel 1985, il primo CD a vendere 1 milione di copie è Brothers in Arms dei Dire Straits, e sempre nello stesso anno David Bowie è il primo artista a pubblicare il suo intero catalogo nel nuovo formato.
2: Quello che stai facendo, c'hai i giorni contati, tra l'altro questa roba nuova che è uscita, super tecnologica, che prenderà sempre più piede, che si chiama compact disc, è digitale, non si può copiare.
1: L'ascesa del compact disc si interrompe nel 2004 con il diffondersi degli MP3 e della pirateria. Ironia della sorte, il CD subisce lo stesso destino dei supporti che aveva soppiantato, mentre il vinile vive una vera e propria rinascita. Rivalutato dagli audiofili e dal collezionismo per la sua qualità sonora, il vinile è oggi considerato il miglior formato per ascoltare musica.
3: Retrogrammi torna più tardi. Questo.

decisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, un film fa assaporare il mito degli States regalandoci tante risate. Questa è la storia della gita scolastica che tutti noi abbiamo sognato.
2: Dove vai?
3: Ma come dove vado? Vado in America con la scuola.
2: A New York mi compri le calze da Bloomingdale's?
3: Taglia qualche assassina?
1: Il 20 dicembre del 1984 arriva nelle sale Vacanze in America. Scritto e diretto da Enrico e Carlo Vanzina, il film racconta la storia di un gruppo di studenti ed ex studenti della scuola cattolica maschile San Crispino, che parte alla volta degli Stati Uniti per una vacanza di 2 settimane.
3: Ma da chi è sta festa?
4: Liberani Armanno. A scuola lo chiamavano lo schiantatope.
1: Con una colonna sonora ricca di classici americani e successi italiani, Vacanze in America è un road movie che ci ha fatto viaggiare con l'immaginazione, regalandoci suggestivi paesaggi urbani e naturali in un periodo dove visitare gli Stati Uniti era un privilegio davvero per pochi.
3: Lo sapevo che non dovevo far comunella con voi. Da quando vi ho incontrato non ho mai più beccato una donna. Non ho visto un cavolo dell'America e stasera ho perso pure un sacco di soldi.
4: Ma dove siamo capitati? Questa non è Las Vegas, è Las Figas.
1: Il cast include un plotone di figli d'arte come Christian De Sica, Claudio Amendola, Antonella Interlenghi, Fabio Ferrari, Gianmarco Tognazzi, Fabio Camilli, figlio non più illegittimo di Domenico Modugno, e Gianfranco Agus, nipote del grande Gianni.
5: Zitti, c'è l'uomo in linea.
6: Ma che sta a fa?
7: E sono 2 giorni che si è stufato del video ed è tornato al suo vecchio amore, il calcio. Stasera si becca via telefono la registrazione di Roma-Verona.
5: Vedo sera uno o due pipi, ma è come sta seduto in tribuna Monte Mario.
1: Nonostante il film non ottenga lo stesso successo di Sapore di mare e Vacanze di Natale, grazie ai costanti passaggi televisivi, Vacanze in America continua a farci ridere e sognare, ricordandoci che negli anni 80 il massimo era la gita alle catacombe o alla centrale del latte.
8: Guro, raccontaci un po', com'è sta America?
9: E com'è? È immensa, smisurata, vasta.
10: E poi senti giù, saremo buro burini, ma peada la ignoranza, si sta bene de mente, de core e de panza.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90, la scena musicale britannica è in pieno fermento. Questa è la storia di una rivalità leggendaria tra due band che hanno definito un'epoca e segnato la storia del cosiddetto Britpop.
2: I Blur sono stati pionieri del rock britannico sulla scia dei Kinks. La stampa ha colto la palla al balzo e, in men che non si dica, il seme del Britpop era stato piantato.
1: Il 14 agosto 1995 è la data della resa dei conti tra Oasis e Blur. La rivalità tra i due gruppi non è solo una questione di vendite e classifiche, ma rappresenta anche uno scontro culturale. I Blur di Damon Albarn rappresentano la classe media e intellettuale di Londra, mentre i fratelli Gallagher incarnano l'anima ribelle e proletaria di Manchester.
3: La prima volta che ho visto gli Oasis suonare dal vivo sono rimasto spiazzato. Sembrava fosse arrivato un UFO. Bang! Chi erano questi alieni?
1: Quell'estate, l'etichetta discografica dei Blur sposta l'uscita del singolo Country House nello stesso giorno di Roll With It degli Oasis, intensificando una rivalità già esistente e trasformandola in una guerra mediatica titolata Battaglia delle Band. Country House dei Blur raggiunge il primo posto delle classifiche inglesi vendendo 274.000 copie contro le 216.000 di Roll With It. Gli Oasis giustificano la sconfitta dicendo che il singolo dei Blur costava la metà ed è uscito in due edizioni con B-side differenti.
3: Perdere quella battaglia, vedere Country House al primo posto e Roll With It al secondo, è stato doloroso. Cercavano di nasconderlo, ma io gli ho detto: avete perso la battaglia, ma vincerete la guerra.
1: Dopo qualche settimana, Blur e poi Oasis pubblicano rispettivamente The Great Escape e What's the Story, Morning Glory. Con il loro secondo album, i Gallagher si prendono la rivincita, entrando nella storia inglese come secondo album a vendere velocemente più copie dopo Bad di Michael Jackson, sbeffeggiando i loro rivali ai Brit Awards del 96. Oh!

0: da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
1: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Soul Train.
0: Le vibrazioni migliori del soul, funk e R&B.

0: Le sette migliori
1: tornano tra 30 minuti.
0: On Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ti piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno. Lavazza caffè, crema e gusto classico. Confezione da 3 per 250 grammi. 9,99 euro. Anche acquistando online.
4: Supermercati.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte.

0: Senti, Tom, io non ho altro da dirti, va bene? Io volevo solo delle cose belle per te.
1: Certo che lo volevi, lo facevi per i soldi.
0: Per i soldi?
1: Sono stanco di camminare sulla tua ombra e di essere il tuo robot.
0: Dici che

0: amici, cortocircuito su Globo Vintage con DJ Osso torna tra poco. Non sballare canale, noi ci siamo.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì inizialmente con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Prevarrà infatti il sole e il cielo sarà poco nuvoloso. Alta pressione in indebolimento nel corso del pomeriggio. Transiterà una veloce perturbazione che porterà dei fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco. Fenomeni in esaurimento con il passare delle ore, una serata con clima asciutto. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi. Alta pressione dominante nel corso del weekend. Tutti i dettagli sulla app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Tra cultura, profumi e tradizioni, vivi la primavera in Sabina. Dal 29 al 31 maggio a Toffia arriva Borgo in Editoria Narrante. Libri, musica, spettacoli e sapori dal mondo. Ed il 6 e 7 giugno a Fara in Sabina torna Passeggiando tra le rose ed ha tanti stand gastronomici. Due eventi imperdibili. Ingresso libero.
5: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte.

0: Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: Questa è la storia.

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Traffico, ufficio, palestra e il dentista. Ciao!
3: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica tutto il giorno. Implantologia a carico immediato. Laser e ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso quando vuoi tu. Visita dottorg.it.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto
7: alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
12: Senza interruzioni.
13: 7 songs.
12: Le 7 migliori.
11: Di Globo Vintage.
12: Euro Hits 80.
11: Le grandi canzoni made in Europe.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Radio Globo Promotion.
3: Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi e di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità 180 grammi, 1,99€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Su bestia immonda, esci da questa casa!
7: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aeree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo 47,90€.
9: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
0: Questa è la storia.
11: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì inizialmente con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Prevarrà infatti il sole e il cielo sarà poco nuvoloso. Alta pressione in indebolimento nel corso del pomeriggio. Transiterà una veloce perturbazione che porterà dei fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco. Fenomeni in esaurimento con il passare delle ore, una serata con clima asciutto. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 33 21 gradi, caldo sì, ma senza particolari eccessi. Alta pressione dominante nel corso del weekend. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Questa è la storia.
13: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa, se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Scusa, hai scaricato l'app di Club Vintage? Io ce l'ho infilata dentro lo smartphone della Crups. Con Club Vintage ascolta gli eccezionali anni 70, 80, 90, pure 100, come tu.

0: digital store del tuo smartphone.
1: Scusi, c'è poco.
0: Questa è la storia. Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€. Mauris.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
0: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
10: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
10: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
11: American Heroes 80.
0: Gli eroi della musica americana anni 80.
10: Su Globo Vintage.

0: Pillole di memoria pop, tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Radio Globo Promotion. Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi e di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto
10: alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

Con questo brano su Glovo Vintage, DJ Osso ebbe il primo scatto della carriera, avendo diritto a segretaria e minigonna, quattro telefoni cellulari e macchina blu con autista a disposizione.

0: canzone.
1: DJ Osso su Globo Vintage torna tra poco. Non puffare il canale. Parola di Puffo Sarto.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it.
9: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte.

0: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in Cortocircuito tutta Globo Vintage.
1: Natalie, fa qualcosa!

quest'ora del mattino le famiglie si spostano e arriva l'ora del proibito, del vintage, di DJ Osso. È l'ora del vietatissimo cortocircuito.

0: Dai croccantini a Battlecat, corto circuito con DJ Osso, torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ogni ora
4: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
3: 20 minuti anni 70,
4: 20 minuti anni 80
3: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
4: 20 minuti negli anni 70.
3: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Radio Globo Promotion.
4: Domenica 31 maggio alle ore 20 al Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi e di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il Carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto
6: alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno. Approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista?
10: Ciao!
11: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
12: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
1: Gli anni Ottanta erano
0: portare in classe la calcolatrice il giorno del compito di matematica.

0: disco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata inizia con tempo asciutto ed assolato sul Lazio, ma entro il pomeriggio avremo nuovi disturbi nelle zone interne ed un ombrelli a portata di mano. Si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Le temperature diurne più contenute rispetto alle giornate precedenti in diverse località, ma anche su Roma, saranno prossime ai 29-30 gradi. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nel weekend o nel ponte del 2 giugno vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90,
1: il decennio della potenza.

0: disco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Radio Globo Promotion.
3: Domenica 31 maggio alle ore 20 al Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi e di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico 40 lavaggi Power vari tipi 5,99 euro. Mauris.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: Valentino Auto mobili.it. L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Gli anni 70 erano.
0: Iniziare la scuola il 1 ottobre.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivili

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Ti piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno, Armando.

0: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Su bestia immonda, esci da questa casa!
4: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aeree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
5: Da questo momento.
6: 20 minuti negli anni 80.
5: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: Vintage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.
0: Vintage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata inizia con tempo asciutto ed assolato sul Lazio, ma entro il pomeriggio avremo nuovi disturbi nelle zone interne ed un ombrelli a portata di mano. Si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Le temperature diurne più contenute rispetto alle giornate precedenti in diverse località, ma anche su Roma, saranno prossime ai 29-30 gradi. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nel weekend o nel ponte del 2 giugno vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: narrante, libri, musica, spettacoli e sapori dal mondo. Ed il 6 e 7 giugno a Fara in Sabina torna Passeggiando tra le rose e alle tanti stand gastronomici. Due eventi imperdibili, ingresso libero.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Gli anni 90 erano
3: guardare Men in Black e desiderare di avere un neuralizzatore per cancellare dalla memoria la tua ultima storia d'amore.
4: Sorry.
2: Che spettacolo gli anni 90.
3: Che spettacolo ancora oggi.
2: Vivili ora.
3: Vivili adesso.
2: Per te
3: 20 minuti di anni 90.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90, la scena musicale britannica è in pieno fermento. Questa è la storia di una rivalità leggendaria tra due band che hanno definito un'epoca e segnato la storia del cosiddetto Britpop.
2: I Blur sono stati pionieri del rock britannico sulla scia dei Kinks. La stampa ha colto la palla al balzo e, in men che non si dica, il seme del Britpop era stato piantato.
1: Il 14 agosto 1995 è la data della resa dei conti tra Oasis e Blur. La rivalità tra i due gruppi non è solo una questione di vendite e classifiche, ma rappresenta anche uno scontro culturale. I Blur di Damon Albarn rappresentano la classe media e intellettuale di Londra, mentre i fratelli Gallagher incarnano l'anima ribelle e proletaria di Manchester.
3: La prima volta che ho visto gli Oasis suonare dal vivo sono rimasto spiazzato. Sembrava fosse arrivato un UFO. Bang! Chi erano questi alieni?
1: Quell'estate, l'etichetta discografica dei Blur sposta l'uscita del singolo Country House nello stesso giorno di Roll With It degli Oasis, intensificando una rivalità già esistente e trasformandola in una guerra mediatica titolata Battaglia delle Band. Country House dei Blur raggiunge il primo posto delle classifiche inglesi vendendo 274.000 copie contro le 216.000 di Roll With It. Gli Oasis giustificano la sconfitta dicendo che il singolo dei Blur costava la metà ed è uscito in due edizioni con B-side differenti.
3: Perdere quella battaglia, vedere Country House al primo posto e Roll With It al secondo, è stato doloroso. Cercavano di nasconderlo, ma io gli ho detto: avete perso la battaglia, ma vincerete la guerra.
1: Dopo qualche settimana, Blur e poi Oasis pubblicano rispettivamente The Great Escape e What's the Story, Morning Glory. Con il loro secondo album, i Gallagher si prendono la rivincita, entrando nella storia inglese come secondo album a vendere velocemente più copie dopo Bad di Michael Jackson, sbeffeggiando i loro rivali ai Brit Awards del 96. Oh!

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com.

0: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro. Mauris.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts bagno doccia 2 x 450 ml 2,99 euro.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Ogni ora
8: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
7: 20 minuti anni 70,
8: 20 minuti anni 80
7: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
8: 20 minuti negli anni 70.
7: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Ciao bella gioia, hai già scaricato l'app ufficiale di Globo Vintage? È facile, vai sul digital store del tuo smartphone, tac, cerca e scarica Globo Vintage, tac, ecco, ora puoi ascoltarla dove vuoi, tac. Vuoi non fare il bauscia, eh? Scarica anche tu l'app di Globo Vintage. Ciao bella gioia, tac.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone. Questa è la storia. Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: Gli anni Ottanta erano
0: giocare con i Transformer replicando con la propria voce il suono della trasformazione.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Let's go! Da MyYoBoard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoBoard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoBoard.it. MyYoBoard.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica suona su

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Automobili.it.
5: Ti piacciono i numeri? 34

0: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Traffico, ufficio, palestra e il dentista. Ciao!
2: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica tutto il giorno. Implantologia a carico immediato, laser e ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso, quando vuoi tu. Visita dottorg.it.
3: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: DEM, ogni giorno il meglio.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Gli anni 70 erano
8: giocare a calcio balilla con gli amici al bar sotto casa.
7: Che mito gli anni 70.
8: Che mito ancora oggi.

0: Garage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazioni, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Sono i numeri 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati PIM, i prezzi migliora, di risparmio, di qualità.
6: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
7: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: Valentino Auto mobili.it.
11: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su Globo Vintage.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi. Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, un film fa assaporare il mito degli States regalandoci tante risate. Questa è la storia della gita scolastica che tutti noi abbiamo sognato.
2: Dove vai?
3: Ma come dove vado? Vado in America con la scuola.
2: A New York mi compri le calze da Bloomingdale's?
3: Taglia qualche assassina?
1: Il 20 dicembre del 1984 arriva nelle sale Vacanze in America. Scritto e diretto da Enrico e Carlo Vanzina, il film racconta la storia di un gruppo di studenti ed ex studenti della scuola cattolica maschile San Crispino, che parte alla volta degli Stati Uniti per una vacanza di 2 settimane.
3: Ma da chi è sta festa?
4: Liberani Armanno. A scuola lo chiamavano lo scantatope.
1: Con una colonna sonora ricca di classici americani e successi italiani, Vacanze in America è un road movie che ci ha fatto viaggiare con l'immaginazione, regalandoci suggestivi paesaggi urbani e naturali in un periodo dove visitare gli Stati Uniti era un privilegio davvero per pochi.
3: Lo sapevo che non dovevo far comunella con voi. Da quando vi ho incontrato non ho mai più beccato una donna. Non ho visto un cavolo dell'America e stasera ho perso pure un sacco di soldi. Ma dove siamo capitati? Questa non è Las Vegas, è Las Figas. Let the midnight
1: special. Il cast include un plotone di figli d'arte come Christian De Sica, Claudio Amendola, Antonella Interlenghi, Fabio Ferrari, Gianmarco Tognazzi, Fabio Camilli, figlio non più illegittimo di Domenico Modugno, e Gianfranco Agus, nipote del grande Gianni.
5: Zitti, zitti, c'è l'uomo in linea.
6: Ma che sta a fare?
7: E sono 2 giorni che si è stufato del video ed è tornato al suo vecchio amore, il calcio. Stasera si becca via telefono la registrazione di Roma-Verona.
5: Vedo sera uno o due pipi, ma è come sta seduto in tribuna a Monte Mario.
1: Nonostante il film non ottenga lo stesso successo di Sapore di mare e Vacanze di Natale, grazie ai costanti passaggi televisivi, Vacanze in America continua a farci ridere e sognare, ricordandoci che negli anni 80 il massimo era la gita alle catacombe o alla centrale del latte.
8: Buro, raccontaci un po', com'è sta America?
9: E com'è? È immensa, smisurata, vasta.
10: E poi senti giù, saremo buro burini, ma peada la ignoranza, si sta bene de mente, de core e de panza.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera instabile nel Lazio nelle prossime ore, ancora con la possibilità di qualche acquazzone, qualche breve temporale, ma si va verso un rapido miglioramento del tempo nel corso della serata e la situazione tornerà a essere tranquilla in vista di un lungo ponte del 2 giugno con il sole sempre protagonista. Bene o male nel Lazio il tempo rimarrà bello sabato, domenica, lunedì, martedì, con temperature sì estive ma per fortuna non eccessivamente alte, quindi caldo sì ma in qualche modo sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma, Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: Gli anni 90 erano
1: mettere il poster di Leonardo DiCaprio delle Spice Girls in cameretta

0: poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Da Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro.
8: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: anche da poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Occhio balocchio, prezzemolo e finocchio, la musica di cortocircuito ti toglie il balocchio. Col vinile e il beat come olio e sele, DJ Osso mixa come nessuno sa fare. Con note picchenti e musica selezionata, Globo Vintage ti protegge con la Madonna dell'Incoroneta. Effettivamente.
0: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Usato come nuovo da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
7: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
11: Su bestia immonda, esci da questa casa.
12: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
1: Gli anni 80 erano...
0: Scoprire la classifica dei dischi più venduti della settimana, la domenica prima di pranzo.
13: Sono il telegattone, ma...

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Tra cultura, profumi e tradizioni, vivi la primavera in Sabina. Dal 29 al 31 maggio a Toffia arriva Borgo in Editoria Narrante. Libri, musica, spettacoli e sapori dal mondo. Ed il 6 e 7 giugno a Fara in Sabina torna Passeggiando tra le rose e ha tanti stand gastronomici. Due eventi imperdibili. Ingresso libero.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
5: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
6: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Gli anni 70 erano
0: alzarsi dal divano per cambiare canale dal televisore.
9: Jim, non ci potevo credere quando hai chiamato.
10: L'interpretatore Fleming, tenente Colombo, polizia.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto. Automobili.it.

0: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Traffico, ufficio, palestra. È il dentista. Ciao.
2: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Da questo momento,
7: 20 minuti negli anni 80.
6: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su Globo.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera instabile nel Lazio nelle prossime ore, ancora con la possibilità di qualche acquazzone, qualche breve temporale, ma si va verso un rapido miglioramento del tempo nel corso della serata e la situazione tornerà a essere tranquilla in vista di un lungo ponte del 2 giugno con il sole sempre protagonista. Bene o male nel Lazio il tempo rimarrà bello sabato, domenica, lunedì, martedì, con temperature sì estive ma per fortuna non eccessivamente alte, quindi caldo sì ma in qualche modo sopportabile. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
5: Oi oi.
4: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
9: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
0: Gli anni 90 erano
1: andare in discoteca per ballare alla progressive, alla trance fino all'alba, con le mani al cielo e gli occhi chiusi.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Centra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Centra, l'energia in famiglia. Vai su centra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su centra.it.
4: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo 47,90 €. Mauris.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
0: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€. Mauris.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Gli anni 80 erano
0: trascorrere il pomeriggio con la comitiva del Muretto,

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, €1,500 mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
14: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con €25 di ticket ottieni un credito di €50 da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 90.
0: Il decennio della potenza.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globovitel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Gli anni 70 erano
13: andare a ballare con la febbre del sabato sera.
12: Che mito gli anni 70.
13: Che mito ancora oggi.

0: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
1: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com.

0: occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
6: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
7: Su bestia immonda, esci da questa casa.
8: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
9: Da questo momento.
10: 20 minuti negli anni 80.
9: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su Globo.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera instabile nel Lazio nelle prossime ore, ancora con la possibilità di qualche acquazzone, qualche breve temporale, ma si va verso un rapido miglioramento del tempo nel corso della serata e la situazione tornerà a essere tranquilla in vista di un lungo ponte del 2 giugno con il sole sempre protagonista. Bene o male nel Lazio il tempo rimarrà bello sabato, domenica, lunedì, martedì, con temperature sì estive ma per fortuna non eccessivamente alte, quindi caldo sì ma in qualche modo sopportabile. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
0: Gli anni 90 erano
1: attivare la Summer Card e chiamare tutti gli amici, anche quelli che non sentivi da mesi, solo perché era gratis.
14: È arrivata la tariffa dell'estate, è Summer Card 95 per una pioggia di telefonate.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: Vintage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Club Vintage. My name is Stereo Mike.
2: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all go in?

0: poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Madonna dell'ingorrorete, ragazzi, da quando ho scaricato l'app ufficiale di Globo Vintage ho fatto 13. Per esempio, quando il dottor Thomas non è in sede, ascolto Globo Vintage dal mio iPhone 555. Vado la farfella. Non fare il cretino, scarica anche tu l'app di Globo Vintage. Globo Vintage, la tua soddisfazione è il nostro miglior premio. Se ti va bene,
0: scarica l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone. Questa è la storia. Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
0: Ogni ora
14: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
14: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
14: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Radio Globo Promotion. Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi e di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Usato come nuovo da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: Traffico, ufficio, palestra e il dentista. Ciao!
6: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica tutto il giorno. Implantologia a carico immediato. Laser e ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso, quando vuoi tu. Visita dottorg.it.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi, vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi, Power, vari tipi, 5,99 euro. Mauris.
8: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2 per 450 ml, 2,99 euro.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
9: Dem, ogni giorno il meglio.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Gli anni Ottanta erano
0: guardare il concerto italiano di Madonna in diretta TV e sentirsi lì, sotto il palco.
12: Siete già caldi.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Tanta, l'industria musicale è pronta per una rivoluzione digitale. Questa è la storia di un formato che per circa 30 anni ha rappresentato il modo migliore e più diffuso per ascoltare musica.
2: Sony no Hatsume Note, mo kikimashita ka? Compact Disc Player CDP GTS 新発売.
1: È il primo ottobre del 1982 quando Sony e Philips lanciano sul mercato giapponese il Compact Disc con il primo lettore della storia, il Sony CDP10. Sebbene il primo album ad essere stampato in CD è The Visitors degli ABBA, il primo ad essere immesso sul mercato è 52nd Street di Billy Joel. So

0: portatile Philips. Alta fedeltà in libertà.
1: Nel 1988, quando i prezzi dei lettori diventano più accessibili, il compact disc rappresenta la maggior parte del mercato musicale, seppellendo musicassette e vinili. Già nel 1985, il primo CD a vendere 1 milione di copie è Brothers in Arms dei Dire Straits, e sempre nello stesso anno David Bowie è il primo artista a pubblicare il suo intero catalogo nel nuovo formato.
2: Quello che stai facendo, c'hai i giorni contati. Tra l'altro, questa roba nuova che è uscita, super tecnologica, che prenderà sempre più piede, che si chiama compact disc, è digitale, non si può copiare.
1: L'ascesa del compact disc si interrompe nel 2004 con il diffondersi degli MP3 e della pirateria. Ironia della sorte, il CD subisce lo stesso destino dei supporti che aveva soppiantato, mentre il vinile vive una vera e propria rinascita. Rivalutato dagli audiofili e dal collezionismo per la sua qualità sonora, il vinile è oggi considerato il miglior formato per ascoltare musica.
3: Retrogrammi torna più tardi. Qui.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
0: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Let's go! Da Mayoboard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayoboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mayoboard.it. Mayoboard.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: scopri musica, spettacoli e sapori dal mondo. Ed il 6 e 7 giugno a Fara in Sabina torna Passeggiando tra le rose e ha allettanti stand gastronomici, due eventi imperdibili, ingresso libero.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Da questo momento
5: 20 minuti negli anni 90.
4: Il decennio della potenza della musica. Suona su

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando Pasta

0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Gli anni 70 erano
4: andare al cinema e rimanere a bocca aperta davanti a Guerre Stellari.
5: Io sono tuo padre.
3: Che mito gli anni 70.
4: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Radio Globo Promotion. Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi e di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il Carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto
4: alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis. Buongiorno convenienza. Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it. Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Globo Vintage da Im Parigi di Trevi Meteo. Situazione meteo in miglioramento in serata sul Lazio ed anche nella giornata di sabato 30 maggio il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni tersi in un contesto climatico ancora caldo estivo ma senza eccessi particolari rispetto alle giornate precedenti, il caldo in attenuazione. Le temperature diurne in diverse località comprese tra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione per lo più debole o assente. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà domenica e nell'avvio della nuova settimana, nonché i primi giorni del nuovo mese, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita, Trevi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
0: Gli anni 90 erano...
1: Fare il test su Cioè per scoprire se eri più simile a Kelly o a Brenda di Beverly Hills 90210.
14: Io e Brenda ci domandavamo, a voi piacciono di più le ragazze con i capelli lunghi o corti?
15: È un vero dilemma.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Su bestia immonda, esci da questa casa!
7: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
11: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
11: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: Valentino Automobili.it.
12: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
14: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
15: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
16: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage. E ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e i Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso. Disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
2: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
3: Con i mixati di DJ Osso.
2: Un vero e proprio
3: cortocircuito
2: su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Radio Globo Promotion.
6: Domenica 31 maggio alle ore 20 al Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff. Virtus GV Ame Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi e di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
7: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino, hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
8: Ti piacciono i numeri? 3

0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Gli anni Ottanta erano
4: tappezzare la cameretta con i poster dei propri idoli.
3: Figata gli anni Ottanta.
4: Che figata ancora oggi.
3: Vivili ora.
4: Vivili adesso.
3: Per te.
4: 20 minuti di anni Ottanta.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da €19,900 con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Da questo momento,
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica suona su

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Radio Globo Promotion.
3: Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi e di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Sono i numeri 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
6: Supermercati PIM, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: DEM Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, Ace, Ananas, Frutti Rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
11: DEM. Ogni giorno il meglio.
1: Gli anni 70 erano
0: guardare in TV Piccolo Slam con Stefania Rotolo e Sammy Barbeau e ballare dentro casa come in discoteca.
13: Sono una rarità in tutta la città.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: da Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus!
6: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Da questo momento,
10: 20 minuti negli anni 80,
9: il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Globo Vintage da Emma Parigi di Trevi Meteo. Situazione meteo e miglioramento in serata sul Lazio ed anche nella giornata di sabato 30 maggio il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni tersi in un contesto climatico ancora caldo estivo ma senza eccessi particolari rispetto alle giornate precedenti, il caldo in attenuazione. Le temperature diurne in diverse località comprese tra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione per lo più debole o assente. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà domenica e nell'avvio della nuova settimana, nonché i primi giorni del nuovo mese, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita, Trevi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Gli anni 90 erano
1: andare al cinema a vedere Titanic e trattenere le lacrime quando Jack scompare nell'oceano.
9: Tornate, siamo qui.
10: Non c'è nessuno.
11: Non c'è nessuno, signore.
9: Tornate qui.
0: Gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99 euro.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: DEM, ogni giorno il meglio.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Traffico, ufficio, palestra e il dentista. Ciao!
5: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica tutto il giorno. Implantologia a carico immediato, laser e ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso quando vuoi tu. Visita dottorg.it.
6: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
7: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo 47,90 euro.
9: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli

0: tra poco torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large
2: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda

0: Retrogrande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il caro vita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto. Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
9: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28. Vale dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza, 5 secondi per prendere le cuffie, 3 secondi per sbattere la testa contro il muro, più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage, 9 secondi per selezionare la musica, 3.000 dati megabyte.
4: Non mi può dare una mano lei?
0: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito.
4: Come umano lei?
0: Su Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€. Mauris.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Jack, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
1: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il caro vita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Globo Vintage da Emma Parigi di Trebi Meteo. Situazione meteo in miglioramento in serata sul Lazio ed anche nella giornata di sabato 30 maggio il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni tersi in un contesto climatico ancora caldo estivo ma senza eccessi particolari rispetto alle giornate precedenti, il caldo in attenuazione. Le temperature diurne in diverse località comprese tra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione per lo più debole o assente. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà domenica e nell'avvio della nuova settimana, nonché i primi giorni del nuovo mese, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
9: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista. Ciao.
4: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio. Siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
5: Su bestia immonda, esci da questa casa.
6: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,70 euro.

0: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
4: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione.

0: Roku. Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts bagno doccia 2 x 450 ml 2,99 euro.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti.

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Tra cultura, profumi e tradizioni, vivi la primavera in Sabina. Dal 29 al 31 maggio a Toffia arriva Borgo in Editoria Narrante, libri, musica, spettacoli e sapori dal mondo. Ed il 6 e 7 giugno a Fara in Sabina torna Passeggiando tra le rose ed ha tanti stand gastronomici, due eventi imperdibili, ingresso libero.
5: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte.

0: Antonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione del

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di maggio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Solo oggi, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
2: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large
2: su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
0: dagli anni 70 agli anni 90.